rasori e pettini, lanciere forgi, armi comando, tutto questa. E lanciere forgi, rasori e pettini, armi comando, tutto questa. E la risorsa, poi del mestiere.

noi solo fantoni della città, della città, della città, della città, della città. Avrò filo, bravissimo, avrò filo, bravissimo, a te votona, a te votona, a te votona, non mancherà.